cioè ogni botte piccola, il liquido che ha perduto, viene ripristinata travasando e quindi riportando, questo è rincalzare, l'aceto della botte precedente un po' più grande. Per cui il processo è l'insieme di una serie di arti meravigliose che fanno sì che di anno in anno nella botte più piccola si conservi, invecchi il liquido sempre più buono e che pian piano raggiunge l'acidità necessaria. E ha raggiunto l'acidità necessaria, che comunque è tutto più o meno che un disturbo, che in realtà è una, come se facesse esplodere i sapori che sono contenuti in questo liquido che nel frattempo si è così arricchito ed è così migliorato. 25 anni per avere l'aceto balsamico nazionale di Modena extra vecchio. Serve addirittura 100 kg di uva per ottenere dopo 25 anni soltanto un litro di aceto balsamico tradizionale extra vecchio.